malato, il trombone raffreddato, gli si è congelato il pizzo, il clarine costipato, il bassista anch'io usato, dottore mi lasci il suo indirizzo. Se, se, vai, vai, questa sera vorrei cantarmo, la biondina sul corso m'aspetta, è un amore non posso mancare. Nella dolce oscurità d'un grazioso cinema, soli, soli, che felicità. Caro avvocato, mi scusi a fretta, quando a tempo mi venga a trovare. Buonasera, avvocato, il suo cuore è turbato, costipato, raffreddato, malmenato, inguaiato, calpestato, abbandonato, sfiduciato, contrariato, rovinato.

15 anni dissi va, a 16 anni dissi bene, ed a 18 con l'aiuto della zia, dopo lunga malattia dissi va bebè, va bebè, bebè, va bebè. A 21 anni dissi va, ma faticando anziché no, ed a 31 senza aiuto.

0: con me. Per dir bicchiere dico di e per avere un bicchiere d'acqua e vino devo dire bau bebì, bau bebì, bebì, bebì, bau bebì.
1: Beh, caro Bonino, a 15 anni dicesti va, a 16 anni dicesti beh, e da 18, dopo lunga malattia, ma con l'aiuto della zia, sei finalmente riuscito a dire sì. Però che carriera, caro Ernesto, non avrei mai creduto che tu riuscissi tutto in una volta a dire va, baby. Che vuoi farci, caro Ravera? A sto mondo si dicono tante ditte peserie che io preferisco dire va, baby.
2: Che bravo, ma che bravo, ma che bravo, ma che bravo, bravo, bravo, bravo, sì, sì, sì, sì, sei proprio bravo. E fallo una volta ancora, ti darò due cioccolati.
1: Ma io lo farei ancora una volta, ma è che no, ho paura di non farcela, capisci? Ma no, prova ancora una volta, e sono certo che i tuoi ammiratori attendono anche loro il ba, beh, bebì, grazie, tu mi dai.

0: Hit History macht Kurzurlaub in Italien. Berühmte Italo-Amerikaner und Schlager aus dem Süden.
1: Nella Nanna degli Angeli, la tua voce è per me, e mille stelle pare che brilli.

0: cose che si fa con le fanciulle.
1: Se sono belle, che si fa?
0: Si fa l'amore, si fa l'amore.